voce do meliatona a trebeltà. La costo ravel en c'è qual dono che il fatto fiora la vita. So ci questa mi torna gradita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevino.